0: del traguardo che ho bisogno e del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

que tú a medianoche te traes.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere. Basta riconoscersi nel buio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti, che tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantic Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di più e poi sorridi e finirà l'aria di gelo intorno a te. Invece che tu mi detesti e fuggi come dalla peste, prova

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 13 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto, non demoralizzatevi, ma concentratevi sui vostri punti deboli. Presto avrete la vostra rivincita. Toro, non lasciate che lavoro e affari occupino tutto il vostro tempo. Anche il partner ha diritto a un po' di attenzione. Coccolatelo, magari con una bella cenetta. Gemelli, il lavoro sembrerà più facile e scorrevole, tutto grazie alla speciale intesa che riuscirete a stabilire con un vostro collaboratore. Tenete però sempre alta la guardia. Cancro, per gli studenti potrebbero esserci delle prove superate brillantemente, per chi lavora aumenti di stipendio o se in proprio nuove alleanze commerciali. Belle novità in serata. Leone, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso. Gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Vergine, saranno giornate incantate che possono diventare un terribile inferno, però tutto dipenderà dal vostro comportamento, ultimamente incostante e incoerente. Bilancia, se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Questi giorni sono ideali per programmare il vostro futuro. Scorpione, momento di grandi decisioni sia per ciò che riguarda la professione sia per la vita privata. Cambiamenti vari sono all'orizzonte, non avrete proprio di che annoiarvi. Sagittario, quanti di voi hanno deciso di dichiarare i propri sentimenti alla persona amata, approfittino di questa serata. Il romanticismo che le stelle vi regalano vi sarà di valido aiuto. Capricorno, tanta grinta per non lasciarsi mettere i piedi in testa da un collega che cerca di buttarvi addosso una grana professionale. Riuscirete alla fine a rispedirla al mittente. Acquario, se avete in mente una scappatella fuori programma, fate attenzione. Il partner insospettito non vi leverà gli occhi di dosso. Pesci, cercate di essere più aperti nei confronti delle persone che vi stanno intorno e in particolar modo con il partner. Dimostrategli che siete capaci di grandi slanci di passione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti anche per questo weekend. Buongiorno e ben ritrovati da Beni Ronca. Come state? Passeremo insieme questo sabato mattina del 13 giugno. Staremo insieme per le prossime 3 ore per ascoltare tanta bella musica e per darvi l'energia giusta per iniziare questa giornata. Dietro i cursori del mixer, come sempre, a curare ogni dettaglio tecnico, c'è il mitico Simone Serpone. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, perché anche per questa mattina abbiamo bisogno dei vostri messaggi, di sentire la vostra voce e di farci sapere cosa avete organizzato per questo weekend. Tra pochissimo ascolteremo le news e subito dopo intraprenderemo questo viaggio musicale nel tempo con le nostre prime due canzoni, Dino con Te lo leggo negli occhi e i Camaleonti con L'ora dell'amore. Restate sintonizzati.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E ancora buongiorno e buon sabato 13 giugno a tutti i mattinieri romantici all'ascolto. Abbiamo iniziato anche questa mattina con tante belle canzoni d'amore, questo appuntamento del weekend, il primo di Romantica Radio. Continuiamo questo nostro viaggio nel tempo, appena iniziato con le prossime canzoni. Arrivano i Santa Rosa con Ti ricordi e Gianni Bella con il suo Dolce Uragano. Buon ascolto.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E anche per questo weekend si prevedono tempeste d'amore e di emozioni con le nostre belle canzoni d'amore. E intanto diamo uno sguardo al calendario anche per oggi. La Chiesa Cattolica Italiana ricorda Sant'Antonio da Padova, per cui facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome che è comunissimo in Italia. Pertanto auguri ad Antonio, ad Antonella, Antonietta, Toni, Tonio, Tonia. Insomma, ci sono tante derivazioni di questo bel nome, tutto italiano. Le prossime canzoni, tra pochissimo partiamo con un pezzo che ha fatto praticamente la storia della musica italiana, è una dichiarazione d'amore assoluta, il grande Tony Dall'Ara con la sua immortale Come Prima, e subito dopo cambiamo decisamente ritmo e tiriamo fuori l'energia del Rettore con la bellissima Io o Te. È una musica meravigliosa qui su Romantica Radio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Romantica Radio, sei fantastica, ci porti sempre compagnia ovunque andiamo. Ciao da Nicola.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: E tra pochissimo, amici romantici mattinieri all'ascolto, vi conviene mettere in stand-by la vostra colazione o il vostro caffè, perché sta per arrivare uno dei momenti più attesi. Siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle in questo weekend? Bene, allora restate incollati a Romantica Radio, perché tra una manciata di minuti leggeremo l'oroscopo insieme, o meglio, sarà Roberto a leggervi l'oroscopo di questo sabato. Pertanto state lì, così sapremo come andrà il podio della fortuna, del lavoro e anche dell'amore, ovviamente. Prima però ci ascoltiamo le prossime canzoni: Equipo 84 con La meravigliosa casa mia e Antonio Valentino con Lasciamoci andare. Mettetevi comodi, perché la musica e le stelle vi stanno

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 13 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto, non demoralizzatevi, ma concentratevi sui vostri punti deboli, presto avrete la vostra rivincita. Toro, non lasciate che lavoro e affari occupino tutto il vostro tempo. Anche il partner ha diritto a un po' di attenzione. Coccolatelo, magari con una bella cenetta. Gemelli, il lavoro sembrerà più facile e scorrevole, tutto grazie alla speciale intesa che riuscirete a stabilire con un vostro collaboratore. Tenete però sempre alta la guardia. Cancro, per gli studenti potrebbero esserci delle prove superate brillantemente, per chi lavora aumenti di stipendio o se in proprio nuove alleanze commerciali. Belle novità in serata. Leone, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso. Gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Vergine, saranno giornate incantate che possono diventare un terribile inferno, però tutto dipenderà dal vostro comportamento, ultimamente incostante e incoerente. Bilancia, se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Questi giorni sono ideali per programmare il vostro futuro. Scorpione, momento di grandi decisioni sia per ciò che riguarda la professione sia per la vita privata. Cambiamenti vari sono all'orizzonte, non avrete proprio di che annoiarvi. Sagittario, quanti di voi hanno deciso di dichiarare i propri sentimenti alla persona amata, approfittino di questa serata. Il romanticismo che le stelle vi regalano vi sarà di valido aiuto. Capricorno, tanta grinta per non lasciarsi mettere i piedi in testa da un collega che cerca di buttarvi addosso una grana professionale. Riuscirete alla fine a rispedirla al mittente. Acquario, se avete in mente una scappatella fuori programma, fate attenzione. Il partner insospettito non vi leverà gli occhi di dosso. Pesci, cercate di essere più aperti nei confronti delle persone che vi stanno intorno e in particolar modo con il partner. Dimostrategli che siete capaci di grandi slanci di passione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E così abbiamo scoperto cosa ci riservano gli astri per questo fine settimana, ma se non siete rimasti contenti, come dico sempre, non vi preoccupate, perché ci saremo noi di Romantica Radio a farvi stare allegri e a tenervi su con le nostre bellissime canzoni. Ma se vi siete persi qualcosa del vostro segno zodiacale, non vi preoccupate, perché Roberto ritornerà intorno alle ore 8. Nel frattempo vi dico che siamo entrati già nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Devo dire che il tempo vola quando si sta con le belle persone, con voi amici di Romantica Radio, che già state mandando tanti messaggi al 331 240 7878, e continuate a farlo perché il weekend è lunghissimo. Le prossime canzoni ve le faccio ascoltare immediatamente. Arriva Helen Reddy con la sua bellissima You're My World, e poi Nino Buonocore con Scrivimi, aprite il cuore, perché la musica più bella è solo qui su Romantica Radio.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Eh sì, sulle note trascinanti della nostra collection A Tutto Swing abbiamo decisamente dato una bella scossa e energia questo sabato mattina del 13 giugno qui su Romantica Radio. Buongiorno a chi si è appena sintonizzato, a chi si è appena svegliato, a chi sta facendo colazione, a chi sta gustando il primo, magari il secondo caffè della giornata. Io sono Benny Ronca, in regia Simone Serpone. Continuiamo il nostro viaggio musicale nella nostra macchina del tempo incredibile. Arrivano Piero Cassano con Non arrenderti mai e Domenico Modugno con Meraviglioso. Sì, perché la vita è meravigliosa e lo è ancora di più con la musica di Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: E devo confessarvi una cosa, amici romantici all'ascolto, che viaggiare nel tempo con voi, con queste belle canzoni d'amore, è veramente meraviglioso. E a proposito di viaggiare, voglio mandare un abbraccio a tutti coloro che si sono appena messi in viaggio per trascorrere questo weekend, non so dove, magari ce lo fate sapere con un messaggio 331 240 7878. E mi fa impazzire anche un'altra cosa, cioè sapere quanti siete all'ascolto. Ne siete tantissimi e ci ascoltate da tutta Italia. E allora facciamo un recap su come si ascolta Romantica Radio, quali sono le modalità. Oltre la radio FM e DAB potete ascoltarci anche con la nostra app, che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone. Se non l'avete fatto ancora, fatelo appena potete, così non vi lasceremo mai, ci avrete sempre a portata di tasca. E poi potete guardarci anche sul canale televisivo 788 per le regioni Campania, Calabria, Lazio e Basilicata per il momento, ma non finisce qui, perché grazie alla tecnologia siamo anche in streaming con Romantica Radio .it e sugli smart speaker con Alexa. Basta dire avvia Romantica Radio e il gioco è fatto. E tra pochissimo ritorniamo ad emozionarci con altre splendide canzoni. Santo California con Se Davvero Mi Vuoi Bene e Luigi Tenco con Mi Sono Innamorato Di Te.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao romantica, sono Immacolata di Sarno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Niente, siete forti, anzi fortissimi, continuate così. Un bacione a tutti, ciao.
1: Ciao romantica, complimenti a tutti voi e un grande saluto a Salvatore Schumacher che vi ascolta tutti i giorni.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sempre insieme, qui sulle frequenze dell'amore, quelle di Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Ma c'è un altro modo per restare in contatto con noi, popolo romantico all'ascolto, che è grazie ai social. Pertanto cercateci su Facebook, su Instagram e su TikTok, così potete anche lasciare in tempo reale i vostri commenti e se volete anche un bel like o un segui, perché ci fanno sempre piacere averli. Le prossime canzoni arrivano gli Harmonium con Bambina Mia e poi il grande Gianni Togni con la sua Mappe.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49 euro. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 13 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto, non demoralizzatevi, ma concentratevi sui vostri punti deboli. Presto avrete la vostra rivincita. Toro, non lasciate che lavoro e affari occupino tutto il vostro tempo. Anche il partner ha diritto a un po' di attenzione. Coccolatelo, magari con una bella cenetta. Gemelli, il lavoro sembrerà più facile e scorrevole, tutto grazie alla speciale intesa che riuscirete a stabilire con un vostro collaboratore. Tenete però sempre alta la guardia. Cancro, per gli studenti potrebbero esserci delle prove superate brillantemente, per chi lavora aumenti di stipendio o se in proprio nuove alleanze commerciali. Belle novità in serata. Leone, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso. Gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Vergine, saranno giornate incantate che possono diventare un terribile inferno, però tutto dipenderà dal vostro comportamento, ultimamente incostante e incoerente. Bilancia, se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Questi giorni sono ideali per programmare il vostro futuro. Scorpione, momento di grandi decisioni sia per ciò che riguarda la professione sia per la vita privata. Cambiamenti vari sono all'orizzonte, non avrete proprio di che annoiarvi. Sagittario, quanti di voi hanno deciso di dichiarare i propri sentimenti alla persona amata, approfittino di questa serata. Il romanticismo che le stelle vi regalano vi sarà di valido aiuto. Capricorno, tanta grinta per non lasciarsi mettere i piedi in testa da un collega che cerca di buttarvi addosso una grana professionale. Riuscirete alla fine a rispedirla al mittente. Acquario, se avete in mente una scappatella fuori programma, fate attenzione. Il partner insospettito non vi leverà gli occhi di dosso. Pesci, cercate di essere più aperti nei confronti delle persone che vi stanno intorno e in particolar modo con il partner. Dimostrategli che siete capaci di grandi slanci di passione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: Ti abbiamo appena ascoltato le previsioni di Roberto. Spero che l'oroscopo sia stato generoso con il vostro segno zodiacale, amici romantici all'ascolto. Ma se le stelle non dovessero bastare a portarvi la fortuna, non vi preoccupate, ci pensiamo noi con le nostre belle canzoni d'amore a tenervi su di morale. Intanto entriamo nella terza ed ultima ora, ricordandovi che tra poco avrete la possibilità di portarvi a casa uno dei nostri gadget. Pertanto tenete Mettetevi pronti con lo smartphone e segnatevi il nostro contatto 331 240 78 78. Vi ricordo anche del nostro canale YouTube, per cui andateci a cercare anche su questo canale, perché troverete tante cose belle, interessanti, tante raccolte musicali, tante compilation, tante interviste, per cui iscrivetevi e attivate anche la campanellina. E adesso arriva una doppietta musicale da brividi con Chris De Burgh con The Lady in Red e Paolo Frescura con Due Anelli.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E sì, è arrivato finalmente il momento nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri fantastici gadget con Continua Tu. Le regole sono semplicissime, io vi dirò la strofa, la frase di una canzone famosa, mi fermerò a un certo punto di questa frase, di questa strofa, e voi dovete completarla e quindi scrivere la parte mancante con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Allora, siete pronti? Lasciate la vostra tazzina di caffè e prendete il vostro smartphone, perché dovete essere velocissimi a scrivere la parte mancante. Abbiamo scelto una canzone famosa dei Righeira che fa così la strofa, attenzione, l'estate sta finendo, è un anno, continua tu. Ma dai, che semplicissimo. Intanto che mandate le risposte, io vi faccio ascoltare le prossime canzoni. Fred Buongusto con Non è un capriccio d'agosto e Enzo Andriello con Un angelo.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Un giorno dalla redazione, intesa

0: impasso tra USA e Iran per la fine della guerra dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Secondo le indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio Hormuz. Si è concluso lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria. Ieri il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa per poi rientrare a Roma. Al momento del rientro verso Fiumicino, però, un problema tecnico ha bloccato la partenza del volo papale. Prevost è poi decollato su un Falcon dell'esercito dell'aria offerto da Re Felipe. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Carlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di primo trilionario del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Calcio, buona la prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del mondiale hanno battuto in casa a Los Angeles il Paraguay 4-1. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Ancora insieme su Romantica Radio con Benny Ronca per quest'ultimo miglio di questo primo appuntamento del weekend, e tra pochissimo dovremo aumentare i decibel dei nostri amplificatori, perché ascolteremo una delle rubriche più amate, che la mia banda suona in rock, praticamente lo spazio dove andremo a raccontare storie, aneddoti e segreti di grandi band italiane ed internazionali. In questa puntata parleremo dei Red Hot Chili Peppers, quindi tanta roba, ragazzi. Allora restate lì, mi raccomando. Prima però ci ascoltiamo le prossime canzoni. I Dick Dick con Senza Luce e Eric Carmen con Heaven Can Wait.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Perché scegliere BCC di Aquara?
6: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
5: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
6: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
5: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
6: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
5: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
9: Nati da un'idea di amici della Fairfax High School, i Red Hot Chili Peppers, formatisi a Los Angeles nel 1982-1983, inizialmente si chiamavano Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Il primo album omonimo esce nel 1984, ma dopo la morte per overdose del chitarrista originale, il Slovak, la band quasi si sciolse. L'ingresso nel gruppo del giovane fan John Frusciante e del batterista Chad Smith danno però nuova linfa e proprio con Frusciante il gruppo raggiunge l'apice con Blood Sugar Sex Magic del 1991 e Californication del 99.

0: Dopo vari cambi di formazione, inclusa la parentesi con Josh Klinghoffer, John Frusciante è rientrato nel 2019, pubblicando gli album Unlimited Love e Return of the Dream Canteen nel 2022. La band è nota per l'energia dal vivo, il suono funk rock distintivo e la capacità di superare tragedie personali, consolidandosi come una delle formazioni rock più longeve e influenti, capaci di rivoluzionare il rock fondendo funk, punk e rap.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica, le canzoni che mandate in onda sono come le ciliegie, una tira l'altra. Saluti da Maurizio da Potenza.
1: Romantica radio che mi fa sempre sognare con le sue bellissime canzoni. Luciano da Roma.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E le lancette dell'orologio corrono veloci e non c'è alcun modo per fermarle. Però devo dire che il tempo scorre piacevolmente quando si è in buona compagnia, la vostra. Grazie per essere stati con me fin dalle prime luci dell'alba e per aver condiviso le emozioni che ci hanno regalato queste belle canzoni d'amore di Romantica Radio. Grazie a quanti ci hanno scritto, veramente tantissimi, in regia saluto Simone Serpone che ringrazio. Grazie anche a Simonetta che è già pronta con lei. Starete insieme fino alle ore 13 per le prossime 4 ore con la sua energia, con la sua allegria. Intanto vi dico la parte mancante della strofa della canzone di Righeira, che è questa qui. La parte mancante, attenzione, era se ne va, l'estate sta finendo e un anno se ne va. Dunque la parte mancante, la parte da completare era questa, se ne va. Complimenti a chi ha scritto esattamente. Io vi do appuntamento a domani mattina a partire dalle ore 6 per aprire una domenica insieme all'insegna dell'amore, all'insegna del romanticismo, come sempre. Benny Ronca vi saluta però con le prossime due canzoni: Roberto Vecchioni con Per amore mio e Ornella Vanoni Mi fa morire cantando. Buon weekend a tutti, ciao!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ma grazie, grazie, troppo buoni, grazie caro Benny per averci fatto compagnia fino a questo momento. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati amici romantici. Oggi sabato 13 giugno 2026, ancora una volta Simonetta è con voi per 4 ore da questo momento fino alle 13. Facciamo subito gli auguri ai santi di oggi? No, lo facciamo dopo. Nel frattempo devo salutare il nostro Benny, appunto, che ci ha fatto compagnia, Simone Serpone che è in regia, tutti voi che magari vi state svegliando in questo momento. Che dire, Simonetta è pronta con le nostre chiacchiere, le notizie, i vostri messaggi e soprattutto la musica di Romantica Radio. Per esempio, tra pochissimo torna la collection A Tutto Swing, ma prima Notte Serena di Cristian e subito Mia Martini. Questa è Al Mondo.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Che belle le nostre collection, vero? Ovviamente potete riascoltarle quando volete sul nostro canale YouTube. Nel frattempo facciamo gli auguri a tutti i santi di oggi. Oggi 13 giugno si festeggia Sant'Antonio, il che vuol dire che immediatamente dovete mandare un messaggino o fare una telefonata ai vari Antonio, Antonella, Antonietta, Toni, Tonino, Tonia, eccetera eccetera, va bene? Noi vi aiutiamo anche, ecco, a mantenere i contatti, insomma, con chi magari non sentite spesso, ma l'onomastico può essere un'ottima occasione. Continuiamo con la nostra musica, arriva Nicola Di Bari, Il mondo è grigio, il mondo è blu, e subito Michele Zarrillo, questa è La notte dei pensieri.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo

0: pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, ben alzati se state sorseggiando il vostro caffè. Siete sempre con Simonetta che adesso vi porta, come dire, nel passato, no? Facciamo proprio un ritorno al passato con gli avvenimenti più importanti che sono accaduti oggi ma qualche anno fa. Per esempio, nel 1946, proprio oggi, il re Umberto di Savoia lasciava l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno, durante il quale la Repubblica ovviamente superò in quantità di voti la monarchia, e del resto l'abbiamo visto, no? Ci sono state le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica in pompa magna, insomma abbiamo avuto modo di assistere a tanti tanti accadimenti proprio il 2 giugno. Per quanto riguarda invece i compleanni, bene, lo abbiamo ascoltato prima, oggi è il compleanno di Michele Zarrillo, che è nato il 13 giugno del 1957. Tanti tanti auguri. Intanto noi continuiamo con la musica. Arriva Mal con Pensiero d'amore e subito The Greatest Love of All nell'interpretazione di Whitney Houston.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, sono Antonietta da Napoli. Grazie di esistere e ci fate ricordare tante cose belle. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica, sono Leo da Villaricca. Vi voglio fare i complimenti per la vostra radio. Siete eccezionali. Ciao e un abbraccio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E allora, mentre la prima ora con Simonetta vola via letteralmente, io non soltanto vi ridò il benvenuto, ma devo salutare gli amici di Romantica Radio che subito hanno dato voce ai loro pensieri attraverso lo spazio Ciao Romantica al 331 240 78 78. Salutiamo anche Mina che ci scrive da Ferrara, che sta completando la sua tesi. Grazie cara Mina, grazie. Non ci hai detto però dove studi, qual è la tua facoltà, magari faccelo sapere, così poi ti facciamo un grande in bocca al lupo, soprattutto il giorno in cui ti laureerai, va bene? Allora, a te regaliamo altre due canzoni bellissime, Blu di Geppi & Geppi e subito Donna, Donna Mia, e lui è Toto Cutugno.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Seconda ora con Simonetta, buon sabato a tutti, ben arrivati, ben ritrovati amici romantici. Allora, fatemi sapere, avete già portato in giro il vostro cagnolino, eh? Che orari avete, che abitudini avete? Tra poco, tra l'altro, l'argomento potrà interessarvi perché parleremo proprio delle città più dog friendly d'Italia. Se avete un cagnolino dovreste probabilmente vivere proprio lì. Ve lo dico tra poco, prima ascoltiamo Scusa degli Alunni del Sole e subito Grazie, loro sono Albano e Romina Power.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Amici romantici, siete curiosi di sapere qual è la città più dog friendly d'Italia? Sappiamo, no, tra l'altro, che in Italia sono tantissime le persone che appunto adottano un cucciolo o magari lo comprano. Insomma, gli animali domestici sono sempre più parte integrante della nostra famiglia e quindi un sito molto molto esperto in questo senso ha portato avanti un'indagine, pensate, a livello mondiale, e ha preso in considerazione 65 tra le principali città del globo, di cui 39 in Europa, e sono stati analizzati 5 parametri, ognuno dei quali è stato giudicato con un punteggio da 0 a 10, dopodiché è stata fatta una media. Quali sono i parametri? Poi vi dico la città. Il primo è quello delle aree cani pro capite, trovate tramite un elenco di fonti. Il secondo considera invece il numero dei veterinari, poi si passa agli hotel pet friendly e ancora si considerano i bar e i ristoranti che accettano gli animali. Infine, l'ultimo parametro riguarda il numero medio di giorni di pioggia ricavati dal climate data. Volete sapere qual è la città italiana? Ve lo dico tra una manciata di secondi. Nel frattempo ascoltiamo Io ti amerò di Anna e Johnny e subito Dionne Warwick. Questa è I'll Never Love This Way Again.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano nel sud di abbandonare le case. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Lo annuncia l'Eliseo spiegando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni tra la Francia e l'Italia. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. La polizia ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com, usata per diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di alcune segnalazioni. Il Dipartimento della Giustizia americano ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del valore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E allora grazie agli amici della nostra redazione con i loro aggiornamenti puntuali dall'Italia e dal mondo. Sarete rimasti con la curiosità: qual è la città dog friendly per eccellenza in Italia? Pensate, alla seconda in Europa. Stiamo parlando di Firenze, con un punteggio totale di 7,19, arrivata seconda in Europa e ottava nel mondo. E tra l'altro, restando in Italia, Milano è fuori dalla top 10 europea ed è 29esima a livello mondiale. Roma è al 18esimo posto in Europa e Napoli è 34esima, mentre a livello mondiale è al numero 60. La prima città in assoluto al mondo, quindi la più dog friendly di tutte, è San Francisco, seguita da Austin, da Washington e da San Diego. Al quinto posto c'è la prima città europea, stiamo parlando di Lisbona. Capito che bella panoramica che vi abbiamo fatto? E voi avete cagnolini, gattini, pulcini, coniglietti? Fatemelo sapere se vi va al 331 240 78 78. Nel frattempo vi regalo la mia poesia di Peppino Gagliardi e subito Che m'è imparata a fa, e lei è Patti Pravo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao, sono Lia da Caserta. Ascolto Romantica Radio perché la vostra musica è la colonna sonora perfetta delle mie giornate. Riesce sempre a scaldarmi il cuore e a regalare un tocco di poesia anche ai momenti più semplici.
1: Romantica Radio, non c'è un minuto, non c'è un secondo, non c'è tutto il tempo che io vi ascolto. Ciao Franco da Murra.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Mamma mia, che valanga di messaggi che è arrivata appena abbiamo parlato degli animali domestici, dei cosiddetti pet. Devo salutare in particolar modo Mara, che si definisce una gattara doc. Lei ci scrive da Roma, dice: ma anche i cagnolini mi fanno tanta tenerezza e quando mi capita di incontrarne qualcuno per strada mi si stringe il cuore all'idea delle iene che ho a casa, che sarebbero evidentemente le sue gattine. Cara Mara, l'importante comunque è prendersi cura appunto degli animali, ora che siano cani, gatti, no? Magari qualche volta si può anche suggerire a qualcuno, no, se vuole adottare un cagnolino, un gattino. Ci sono anche tanti gruppi su Facebook e questa è una cosa veramente bellissima. Grazie, grazie per aver scritto al 331-240-7878. Noi continuiamo con la musica, c'è Rino Gaetano, Ai Maria e subito Quando l'amore diventa poesia di Aphrodite's Child.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ed eccoci pronti a ripartire, questa è la terza ora con Simonetta. Buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, buon sabato ovunque voi siate. Mi raccomando, state con noi perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, da condividere e da fare insieme. Per esempio, ascoltiamo e cantiamo, no, con i nostri artisti. Ce n'è uno che si presta tantissimo, perché si chiama Franco Califano e tra poco arriva con la sua Minuetto, che può essere interpretata sia al maschile che al femminile, ecco. Ma subito c'è Laura Luca, questa è Ragazzo Fragile, state con noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

la mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non c'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò.

ma non posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: L

allora, mentre voi vi godete le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, amici, io vi do una bellissima novità. Lo sapete che da oggi potete ascoltarci anche cliccando su Facebook? In che modo? Andate sulla pagina di Romantica Radio, la pagina Facebook ovviamente, e che cosa dovete fare? Una volta aperta la pagina, cliccate su live.romanticaradio.it e successivamente cliccate su Ascoltaci Ora, e quindi potete ascoltare, come dire, Romantica Radio passando da Facebook a Romantica Radio in un solo click. Vi ricordo comunque anche che ci sono gli altri social di Romantica, e poi c'è anche il sito romanticaradio.it, e lì troverete tutte le indicazioni per stare in nostra compagnia. Intanto continuiamo con la musica, con Segreto di Alberto Anelli, e subito Non è per abitudine, e lui è Stefano Palatresi.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€. Le creme viso a 10,99€. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: ragazzi. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata.
1: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
2: Ma quanto è bella la collection A Tutto Swing? Vi piacciono le nostre collection che puntualmente vi facciamo ascoltare? Ci sono quelle più ballate, quelle più cantate, che puntualmente potete ascoltare sul nostro canale YouTube. Insomma, Romantica Radio veramente in questo senso è tremendamente creativa. La cosa, insomma, ci fa molto piacere. Attenzione, io ho una notiziola che può interessare a tutte le donne. Sappiamo che il sabato, no, è un giorno durante il quale ognuno cerca di prendersi un po' di tempo per se stesso. Quante volte si va dall'estetista? Bene, ragazze dai 5 ai 95 anni, vi do una bella dritta. C'è un colore che sta bene praticamente a tutte e sta sostituendo colori classici come il rosso. Parliamo del rosa peonia, chiedetelo alla vostra estetista, perché sta andando per la maggiore in quanto rende le mani luminose ed è un colore fresco, giovanile, che ravviva il colorito e sta bene poi con l'abbigliamento. Fatemi sapere se già è nelle vostre scelte o meno. Scusate, sono chiacchiere tra donne. Adesso torniamo seri e parliamo ancora di musica con Zucchero Filato, Una sigaretta in due e Rita Pavone. Questa è Alla mia età.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, e mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti. Un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maria Luisa, ti ascolto tutti i giorni, sei fantastica. Ciao a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mentre anche la terza ora con Simonetta sta volando via, devo dire che vi basta un là per partire, perché immediatamente ci hanno scritto alcune amiche al 331 240 78 78. Parlavamo di smalti e l'abbiamo detto poco fa, di questo rosa peonia che sta sostituendo il rosso, e c'è Virginia che ci scrive da Cagliari e dice: cara Simonetta, io il rosa peonia l'ho scoperto un po' di tempo fa, ma ti confesso che preferisco a questo colore il bordeaux e i colori scuri, nonostante la mia veneranda età. La nostra Virginia ha 70 anni, ma brava! Caspita, beh, cara Virginia, ti confesso, anche io a volte vado molto sui colori scuri, quelli proprio decisi, e non disdegno neanche il neo. Va bene, chiusa la parentesi estetica, torniamo alla musica, certo, perché arriva Bella Sarai di Bottega dell'Arte e subito Stefano Sani. Questa è Complimenti.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E allora ben ritrovati, ultima ora con Simonetta in questo sabato 13 giugno 2026. Saremo insieme fino alle 13, dopodiché diamo la linea al nostro Baga, ma tra poco dobbiamo portare a casa i gadgets di Romantica Radio. Siete pronti a continuare una canzone della quale vi leggerò una strofa e a un certo punto io mi interromperò? Preparate i vostri cellulari e soprattutto la memoria, perché questo è un gioco di memoria e di velocità. Ovviamente il numero da comporre per partecipare sempre il 331 240 78 78. Tutto questo accade tra poco. Prima Tutto a posto dei Nomadi e subito Eclissi totale, e lei è Anna Ox.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E allora siamo arrivati a un momento attesissimo della nostra programmazione. Siete pronti a mettervi in gioco? Vi dico che la canzone di oggi, oltre a essere deliziosa, è facilissima e per aiutarvi io ve la canticchierò. Ebbene sì. Allora, che cosa facciamo? Io canticchio questa strofa di questa canzone, non la completerò. Il più veloce che continua scrivendo la parte mancante corretta al 331-240-7878 ovviamente porta a casa uno dei nostri gadgets, va bene? Allora, sì, questa canzone è di Francesco Baccini assieme a un gruppo. Dai, non voglio poi esagerare nell'aiuto, ma la canticchio. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia, baciavola. Come termina la strofa? Ora continua tu al 331-240-7878.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a

0: Credere in noi. Continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Un 23enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi darsi alla fuga. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Il leader della banda transnazionale Trendaragua, Nino Guerrero, è stato ucciso in Venezuela durante un blitz condotto da Stati Uniti e forze di sicurezza venezuelane. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Trump, che ha pubblicato anche un video dell'operazione sui social. Esordio vincente per gli Stati Uniti, che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, hanno battuto 4-1 il Paraguay. 1-1 è finita invece tra Canada e Bosnia, nel girone che poteva essere dell'Italia. Oggi si gioca a Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie ai nostri amici e colleghi della redazione, qui mi stanno rimproverando perché dicono che vi ho aiutato troppo. E dai, la canzone era carina, è facile, infatti stanno arrivando WhatsApp a Balanga al 331-240-7878. Capiremo dopo chi è stato il più veloce, ma tra poco c'è un altro appuntamento con la mia banda Suono e Rock. Oggi sono di scena i Police, ragazzi, un gruppo storico guidato da Sting che a un certo punto purtroppo si è sciolto. Bene, scopriremo di più proprio su questa band. Arriveremo però a questo momento con la meravigliosa Lei, nell'interpretazione di Charles Aznavour, e subito Mango e Zemina, questa è Luce.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Police, formatisi a Londra nel 1977 da Stuart Copeland, Sting e Andy Summers, sono stati una band fondamentale che ha fuso punk, rock e reggae. Con il loro sound originale hanno dominato la scena musicale tra fine anni 70 e primi 80, culminando con successi mondiali come Synchronicity, prima di sciogliersi nel 1984. Ma torniamo alle origini. Nel 1976 il batterista americano Stuart Copeland, ex Curved Air, decide di formare un nuovo gruppo dopo aver visto Sting con il Last Exit a Newcastle. Insieme al chitarrista Henry Padovani, presto sostituito da Andy Summers, nasce il trio nella Londra punk. Il debutto Outlandos d'Amour 1978, contenente Roxanne, definisce il loro stile unico, caratterizzato da ritmiche reggae e sonorità rock.

0: Con Ghost in the Machine nel 1981 e soprattutto con Synchronicity, 2 anni più tardi, contenente la celebre Every Breath You Take, diventano una delle più grandi band al mondo. Nonostante il successo, forti tensioni personali e artistiche, in particolare tra Sting e Copland, portano la band a sciogliersi nel 1984 durante il periodo di massimo splendore. La band si è riunita per un tour mondiale celebrativo nel 2007, 30 anni dopo la formazione, registrando un enorme successo di pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, grazie per la bella compagnia. Un abbraccio forte, Rossella da Napoli. Ciao!
1: Romantica Radio, ormai per me sei diventata come l'acqua, il cibo e la luce. Non posso fare più a meno di te, non ti lascerò mai più, sei fantastica. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E allora, amici romantici, anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Io vi lascio nelle mani di Simone Serpone, che continua a coordinare la regia anche in compagnia del Baga, che arriva tra poco, subito dopo di me. Devo dirvi ovviamente qual era la canzone che tutti avrete indovinato, perché si trattava di Sotto questo sole di Francesco Baccini, Ladri di biciclette, il gruppo che prima io non ho nominato. E a un certo punto, quando dice vi lascio la fotografia, baciavo la Carrà. Ok, quindi io sono certa che tutti voi avrete indovinato, bisogna soltanto vedere chi è stato il più veloce al 331-240-7878. Niente paura, perché questo appuntamento torna, potrete nuovamente cimentarvi, come dire, appunto nell'interpretazione, nell'indovinare le canzoni che vi sottoporremo. Per quanto mi riguarda, io oltre a salutarvi, vi auguro uno splendido sabato e vi do appuntamento a domani alle 9. Siate puntuali. Da Simonetta, uno splendido e romantico sabato a tutti. Ciao!

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buon pomeriggio, il weekend di Romantica Radio continua, nella fattispecie questo sabato, dopo Simonetta De Chiara con il Bagam, il compito di condurvi per le prossime 4 ore, praticamente dall'ora di pranzo a quella di merenda, condividendo canzoni, emozioni, notizie, chiacchiere, perché no, i vostri messaggi. Vi ricordo subito che è possibile inviarli attraverso WhatsApp per essere in contatto con noi in tempo reale al 331 240 78 78. Come vi troviamo in questo weekend? Sicuramente all'ascolto di Romantica Radio, e questo è assolutamente un grande vantaggio. Come è stata la settimana? Avete necessariamente bisogno di ricaricarvi, avete giustamente bisogno anche di qualche bella emozione? Allora fermi lì, perché fra poco sentiamo Benny Maradones con Into the Night, subito Dario Farina con Sei la sola che amo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Buon sabato da Romantica Radio con il Baga. Un segreto da confidarvi: mi piacerebbe che lo swing fosse patrimonio dell'umanità, già per il suo ritmo, per la sua carica e perché c'è fortunatamente anche attraverso quella che è la nostra collection. Avremo ancora un'occasione di rincontrarlo nel corso del nostro pomeriggio. Allora, c'è un concentramento adesso di pezzi iconici nella prossima sequenza, perché c'è un pezzo iconico del grande Gino Paoli che ascolteremo fra poco, che è Il cielo in una stanza. Subito c'è Rosanna Fratello con uno dei suoi pezzi forti, ovvero Sono una donna, non sono una santa.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Buon weekend da Romantica Radio, siete con il Baga. Ci sono notizie che riempiono il cuore di gioia e quella che riguarda il repertorio classico della musica napoletana che circola da qualche settimana è sicuramente una di quelle che ci ha colpito in maniera assolutamente profonda. Ricordiamo che Romantica proprio il mese di maggio con le sue collection l'ha dedicato ai grandi classici appunto napoletani. Ecco, c'è questo pezzo d'Italia che da oltre un secolo attraversa confini, oceani, generazioni. È una musica che racconta con amori, partenze, nostalgia, speranza e che continua ad essere cantata in tutto il mondo. Diciamo che giustamente la canzone classica napoletana punta ufficialmente a diventare patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. La corsa è iniziata da qualche giorno, l'obiettivo è ottenere il prestigioso riconoscimento entro il 2028, perché ci vuole tempo. A sostenere questa candidatura e a preparare il dossier c'è anche Renzo Arbore, da sempre fra i più grandi ambasciatori della cultura musicale napoletana. Santa Rosa fra poco invece su Romantica Radio con Povero Amore, subito Luciano Rossi con Non te ne andare.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica?

per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, sono Alessandro di Bologna, ma vi sto parlando da Medjugorje. E anche qui si prende la vostra radio, che è una meraviglia. Meno male che ci siete voi. Un abbraccio a tutti.
1: Romantica, delle canzoni avevo proprio dimenticato l'esistenza. Sono bellissime e voi siete fantastici. Grazie, ancora grazie per quello che ci regalate. Buona giornata a tutti e anche a tutti gli ascoltatori.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Primo pomeriggio su Romantica Radio, dando un'occhiata alle temperature, sicuramente ecco, si stanno facendo sentire, la bella stagione si sta avvicinando, poi più tardi vi darò anche qualche dritta da quel punto di vista. Adesso mi preme ricordarvi che nelle ore più calde, a parte idratarsi, a parte ricordarsi sempre di una bottiglietta d'acqua, fermatevi comunque a bere dell'acqua, perché comunque idratarsi è sempre importante nelle giornate calde, ma anche un po' di cremina per non scottarvi il naso, il viso, se avete la voglia di ginocchio come me, ecco la fronte che va assolutamente protetta. Io ho una dermatologa che naturalmente mi tiene sotto controllo, perché sono un produttore olimpico, direi, di nei, per cui ho bisogno insomma di controlli frequenti, che si raccomanda veramente come una santa, e questa raccomandazione fatta a me io la rigiro ai nostri ascoltatori romantici. Fra poco c'è Pupo con Cosa farai, subito Bonnie Tyler con It's a Heartache.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siete su Romantica Radio con il Baga, buon sabato, fine settimana. Volevo salutare quelle persone che sono impegnate, che lavorano, e quindi mi auguro che siate climatizzati, no? Perché il fresco sicuramente aiuta a ragionare meglio anche con i clienti più difficili, ecco, per dirla in maniera elegante e non trascendere nel linguaggio, perché poi a me non piace assolutamente la maleducazione. Poi ci siete voi che vi state godendo questo caldo, non potendo fare altrimenti, perché il pensiero a me va inevitabilmente a chi ha una piastra per scaldare panini, oppure ecco qualunque tipo di pietanza, a chi un forno davanti, a chi lavora nelle cucine. Ecco, un pensiero forte forte rinfrescante anche per voi che oggi avete scelto Romantica. Fra poco Julio Iglesias con Se mi lasci non vale, subito Christian De Sica con Speranzella.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Buon sabato da Romantica Radio, dal Baga. Stavo dando un'occhiata ai primi messaggi che sono arrivati al 331 240 78 78. Saluto Rita da Roma che ci ha praticamente scritto: chissà quanti vi avranno scritto grazie di esistere. Oggi mi unisco al coro anch'io, grazie di esistere. Noi Rita ti ringraziamo veramente di cuore. Silvia da Napoli: Romantica Radio per me è più di una radio con le sue voci e la mia amica del cuore. Grazie Rita, ti mandiamo tutti insieme un bacio. Luciano da Salerno ci ascolta dalla nostra prima trasmissione e ci ha scritto: vi porto nel mio cuore. Noi ne siamo immensamente felici delle vostre testimonianze d'affetto. E a proposito di testimonianze d'affetto, Daniela da Reggio Calabria ha scritto: cara Romantica Radio, ti voglio tanto bene. Bene ricambiatissimo, cara Daniela, cari ascoltatori romantici. Fra poco i Camaleonti con Cuore di Vetro. Subito c'è Alex Damiani con Come per Magia.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siete su Romantica Radio, la radio delle emozioni, la fuga dal logorio della vita moderna. Ci sono canzoni inevitabilmente che a me, per esempio, riportano in mente il suono del jukebox, e una di quelle la ascolteremo fra poco, perché nel repertorio di un grande cantante italiano degli anni 60-70, il grande Little Tony, che ci ripropone Riderà. Questo accadrà fra poco, perché prima c'è Dario Baldambembo, grande autore di canzoni negli anni 70 per altri ma anche per sé, e proprio dal suo repertorio ascoltiamo Autostrada.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Io ascolto Romantica Radio perché sono un vecchio romantico, mi piacciono i pezzi che passano in rete, perché il canale digitale 788 è sempre nitido. Ciao da Emilio, da Portici, Napoli.
1: Ciao Romantica. Vi ascolto perché la vostra musica è melodia per le mie orecchie. Con le vostre canzoni mi riportate indietro nel tempo, creandomi forti, forti emozioni. Vi saluto. Biagio da Mondesano sulla Marcellana, provincia di Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Buon weekend da Romantica Radio e dal Baga. Quanti ascoltatori romantici sintonizzati in questo momento in FM o attraverso il DAB o in alternativa anche attraverso la TV, ecco, hanno nostalgia del calcio, no? Sono come dire un pochino vittime dell'assenza della loro squadra del cuore che scende in campo. Volevo solo rassicurarvi perché è stato pubblicato già da 2 settimane il calendario della Serie A e cominceranno le partite il 22 e 23 agosto. Praticamente volerà il tempo e si andrà avanti almeno fino alla fine del mese di maggio, quindi potete tirare un sospiro di sollievo e intanto rilassatevi con noi. Fra poco con Franco Fasano e Quel giorno non mi perderai più, subito Magazzino dei ricordi con Non piangere.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Sabato su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Vi avevo promesso all'inizio della nostra trasmissione che vi avrei dato qualche indicazione in più riguardo all'arrivo della bella stagione. Allora, questo momento ogni anno è quello in cui il sole sembra fermarsi, no? Dura un istante, ma lo sentiamo tutti. È il solstizio d'estate che nel 2026, attenzione, arriverà il 21 giugno alle 10:24 ora italiana, il giorno più lungo dell'anno, quello in cui la luce regna sovrana. È molto di più di una data sul calendario, è un evento cosmico che da millenni muove l'anima umana, ispira rituali, accende falò e riempie i social di albe mozzafiato, e quest'anno con una consapevolezza sempre più diffusa verso i cicli naturali celebrarlo ha un sapore decisamente ancora molto molto più autentico, come noi celebriamo la grande musica del cuore. Fra poco con Riccardo Azzurri a Mare Te, subito i collage con un'altra estate. Roma.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Nella nostra collection nel mese di giugno celebriamo lo swing e direi che lo facciamo alla grande, ma attenzione perché, cari romantici, manca davvero poco al Romantica Day, il 15 giugno, ovvero il giorno del compleanno di Romantica Radio. Per festeggiare i nostri 4 anni insieme, il regalo lo facciamo a voi nel Romantica Day. Ad ogni speaker sarà abbinato uno dei nostri fantastici gadget da poter conquistare: tazza, bag, telomare, borraccia o maglietta. Come? Seguiteci nel Romantica Day e lo scoprirete. L'appuntamento il prossimo 15 giugno. Fra poco Bobby Solo con Ti guarderò nel cuore, subito Aldo Donati con Così.

0: Circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione, che avverrà tramite firma digitale, è prevista nelle prossime 24 ore. Una fonte di alto livello ha dichiarato dall'Arabia che il memorandum d'intesa di Islamabad sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, può così uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Oggi e domani a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Noi rappresentiamo la Feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Drammatico incidente nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto. Formula 1, Gran Premio di Catalunya. Dopo l'FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Leclerc. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli. Per lui ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta. Alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
7: Sabato pomeriggio su Romantica Radio è il momento di mettersi alla prova e allora siete pronti? Io vi dico una famosa strofa di una canzone senza terminarla, a voi il compito di completarla scrivendola in un messaggio al 331-240-7878 per conquistare un nostro gadget. Pronti? Luca Carboni cantava «Ho comprato anche una moto usata, ma...» Come continua la strofa? Ora continua tu.
6: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao amici di Romantica Radio, volevo fare un grandissimo augurio a tutti voi della radio. Siete sempre quella presenza leggera ma molto speciale che accende le giornate e fa bene al cuore e fateci sempre sognare. Ciao, Tobia, dottore del Greco.
1: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sabato da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. 331 240 78 78, l'ho messo proprio come prima cosa perché sto per coinvolgervi in uno dei nostri sondaggi. Lo chiamerei quasi un sondaggio umanitario, perché io vorrei sapere un po' il vostro livello di sopravvivenza a questo sabato pomeriggio, eh? Non è una domandina proprio di quelle facili facili, però fateci sapere. Fra poco ascolteremo Edoardo De Crescenzo con Dove c'è il mare, subito i vicini di casa con 15 anni.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buon weekend da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. Il fine settimana mi fa pensare inevitabilmente al cinema, ad un sacco di cose belle ancora che è possibile vedere, ma in questo caso diciamo che il cinema è una scusa, anche perché una delle due canzoni che sentiremo fra poco lì mi porta. 1978 è un anno importante per John Travolta, che fa la sua prima comparsa in un film che rimarrà la storia, che è La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever. Proprio nello stesso anno, poco più avanti, viene prodotto un altro film legato ad una colonna sonora, di conseguenza alla musica, in questo caso ripescando in quelli che sono i musical, e mi sto riferendo a Grease. Facciamo un passo indietro. Febbre del sabato sera, colonna sonora per la maggior parte scritta dai Bee Gees, dove ci sono anche altri artisti come i Tramps. Non manca Yvonne Elliman, che fra poco ritroveremo con If I Can't Have You. Prima c'è Gianni Bella con No.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Buon weekend da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, prontissimi adesso a darvi conto anche delle risposte che sono arrivate per il nostro sondaggio, dicevamo umanitario, ricordo outing al 331 240 78 78. La domanda era il livello di sopravvivenza in questo sabato. Allora c'è Laura da Napoli che ha scritto: anguria fresca, musica e relax. Anna da Roma: partiti per una gita fuori porta, destinazione ignota, comunque verso i colli romani. Giovanna da Tropea: ho sviluppato le branchie, sono sempre a bagno in mare. Saluto anche Antonio da Salerno che ha scritto che lui e il suo condizionatore sono una cosa sola, e non stento a crederci, Antonio, assolutamente. Fra le canzoni che voglio immaginare siano anche rinfrescanti, perché no, sicuramente accarezzano il cuore, fra poco sentiamo i Dick Dick con Viaggio di un poeta, comincia Michele Zarrillo con Non è finita.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Sabato pomeriggio su Romantica Radio insieme a Roberto Bagazzoli, ben trovati, pronti perché fra poco ci immergeremo in un'atmosfera bellissima che è quella della mia banda Suona il Rock, che racconta la storia di grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica, e nella fattispecie vi racconteremo dell'Equipe 84. Prima però ritroveremo Don Bachi con L'immensità, comincia Ron con Mi hai preso il cuore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Tra le band italiane non possiamo non annoverare l'Equipe 84, fondata a Modena nel 1964 da Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella. È stata una colonna portante del beat italiano. Nati dall'unione di Giovanni Leoni e Paolo e i Gatti, il nucleo si forma a Modena, con legami artistici iniziali anche con Francesco Guccini. Con la voce di Maurizio Vandelli, soprannominato il Principe, la band domina le classifiche con un sound influenzato da Beatles e folk rock, grazie a brani come Io ho in mente te e Nel cuore e nell'anima.

0: Tra il 1969 e 1971 possiamo certamente datare un momento di maggiore evoluzione. In particolare nel 1970 pubblicano l'album Id, ritenuto tra i migliori del pop rock italiano. Il gruppo originale si scioglie nel 1979. Successivamente si sono avute formazioni come la nuova Equipe 84 e progetti portati avanti da Ceccarelli e Sogliani fino alla scomparsa di quest'ultimo nel 1995. Curiosità: il nome della band fu ideato probabilmente da Pier Farri con l'intento di evocare un sapore internazionale, Equipe. Il numero 84 è invece legato a diverse leggende. Secondo le riviste dell'epoca, era la somma dell'età dei componenti.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, da Voce al tuo cuore, la radio che ama insieme a te e noi tutti siamo sempre più innamorati di questa favolosa emittente. Giovanni da Curti.
1: Ciao Romantica, sono Rosaria da Cassagiove e vi ascolto perché fate sognare, amare, volare. Siete grandi. Ciao Romantica.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Questa è Romantica Radio, buon sabato, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Mi sto avvicinando all'approdo, sì, sto per cedere poltroncina e microfono a Paola Coda che avrà il compito di accompagnarvi fino alle 21. Prima di scappare, però, se vi siete messi in gioco, la risposta esatta alla mia domanda che riguardava una strofa di una canzone di Luca Carboni era esattamente Tenuta bene. Chi sarà stato il primo di voi ad averlo scritto correttamente sarà ricontattato ovviamente dalla nostra redazione. Io volevo approfittare intanto per ringraziarvi, vi do appuntamento a domani, sempre fra le 13 e le 17, prima di Paola, fra poco Fred Bongusto con Frida, subito c'è Toto Cotugno con Emozioni, buon weekend con Romantica Radio.

0: quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Romantica, una canzone, mille ricordi.

Ma buon pomeriggio a tutti e benvenuti nello spazio da adesso fino alle 21 condotto da Paola Coda. Siete sempre su Romantica Radio, però questo è sicuro, in questo sabato 13 giugno. Come va? Raccontate anche a me, dopo aver raccontato sicuramente anche al mio collega Baga come è andato finora il sabato e come sta proseguendo. Raccontatemelo al 331-240-7878, il numero di Romantica Radio che vi servirà per raccontarmi non solo dove siete, cosa fate, da dove ci ascoltate, ma anche più tardi per metterci alla prova con la musica. Tante cose da fare, tanta musica emozionante da ascoltare in queste ore e notizie che ci porteranno a viaggiare per il mondo e a emozionarci insieme. Si parte con Piero Ciampi, L'amore è tutto qui, e poi un grande successo internazionale, James Ingram, Just Once.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Si chiama Tutto Swing della collection di questo periodo di Romantica Radio. Adesso partiamo e andiamo molto lontano, perché andiamo in mezzo all'Oceano Atlantico, a circa 500 km dalla costa africana, sull'isola di Madeira. Perché vi porto lì? Vi porto lì per non sentire tanto caldo, e c'è tanta gente che già inizia a soffrire un po' il caldo estivo, e invece in questa isola in mezzo all'Atlantico non c'è mai il caldo, ma non c'è neanche il freddo. È un'isola che si dice ha un'eterna primavera, con una temperatura di 20-22 gradi per tutto l'anno, anche durante l'inverno, dove appunto si può stare benissimo. Immaginate proprio la classica isola, non proprio deserta perché ci vivono, ma un po' incontaminata, ancora molto selvaggia, dove poter godere di un clima subtropicale temperato dalla corrente del Golfo, che quindi riscalda anche il mare, ma mantenendolo tra i 18 e 22 gradi, e sulla costa le temperature restano sempre miti in ogni stagione, intorno ai 20 gradi. Ah, la meraviglia! Quindi partiamo, ce ne andiamo lì, ce ne andiamo in questa isola il cui nome significa legno, Madeira, perché quando la scoprirono i portoghesi nel 1400 era talmente ricca di boschi, incontaminata, da sembrare appunto tutta ricoperta di legno. Andiamo lì, ci facciamo un bel cocktail d'amore, come ci canta subito Stefania Rotolo, e ce ne siamo soli, come dice anche Viola Valentino, che arriva dopo con Sola.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza. Ma Teheran frena. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti. 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un 4º alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'istituto professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella, con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: L'attualità su Romantica Radio con la nostra redazione Romantica News in questo sabato 13 giugno. Siete in giro, mi arrivano tanti messaggini al WhatsApp di Romantica Radio 331-240-7878 se volete condividere i vostri momenti e i vostri giorni insieme a noi. Raccontatemi dove siete in questo sabato. Per esempio Marcella si sta godendo una rilassante giornata in piscina, ma dice: ascolta Romantica con le cuffiette stesa sul lettino sfogliando le riviste, mi rilasso dopo una settimana di lavoro. Così si fa, brava, bravissima. E poi voglio salutare anche Gerardo che ci ascolta invece dalla Sicilia, dalla provincia di Messina. Dice: Romantica fa parte delle mie giornate e mi riporta indietro nel tempo con la musica che veramente ha fatto parte della mia vita. Grazie per essere con noi, Gerardo. Ho anche degli auguri da fare, come sempre, insomma, arrivano tanti compleanni da festeggiare anche in questo 13 giugno. Compleanno di Antonio, che compie, pensate, la bellezza di 70 anni. Compie 70 anni come? Festeggiando, e mi dice: sto festeggiando con gli amici in barca. Ho fatto una giornata in barca, sto rientrando, mi sono goduto la mia festa dei 70 anni proprio come desideravo io, da grande amante del mare. Ognuno ovviamente ha le sue, ma hai scelto da avere un bel modo per festeggiare questi fantastici 70. Auguri Antonio. Jean Pitney tra poco con Quando vedrai la mia ragazza, e subito c'è Nino Buonocore, Nemmeno un momento.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica, vi ascolto perché siete originali e la vostra musica è unica. Un piacere per le orecchie.
1: Romantica Radio, sei la linfa della mia vita. Un saluto a tutti i romantici come me. Enzo da Pagani.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

batte forte il cuore di chi ascolta Romantica Radio quando arriva quella canzone lì che non ricordavate neanche forse di aver ascoltato da ragazzi, che abbia fatto parte della vostra vita, della vostra gioventù. Vi stupiamo e ve la proponiamo su Romantica Radio. Questo è il trucco e la bellezza di questo posto magico che scegliete ogni giorno accendendo la radio, accendendo la TV col digitale canale 788, oppure dal nostro sito web, dove trovate tantissimi contenuti. Oltre ad ascoltare in streaming la radio, c'è anche un fantastico shop online con tantissimi prodotti anche per l'estate, per portare romantica anche addosso, con le nostre fantastiche t-shirt e anche tantissimi altri prodotti proprio adatti anche alla spiaggia e al mare. E poi ovviamente Romantica è anche sui social: Facebook, Instagram, TikTok, il nostro canale YouTube. Scegliete il modo per stare con Romantica Radio, accendetela anche dai social. Su Facebook trovate il pulsante Ascolta Qui anche sulla pagina, proprio in alto appena aprite la pagina di Romantica Radio. Michele Pecora ci canta Te ne vai, e poi un grande successo dei Mattia Bazar, Solo Tu.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Il pomeriggio di Romantica Radio è insieme a Paola Coda e fino alle 21 in questo 13 giugno vi racconto un po' di notizie, un po' di curiosità legate anche alla musica, ma soprattutto leggo dove siete, cosa fate mentre ascoltate Romantica e continuate a scrivermelo al 331-240-7878. Buon sabato a tutti coloro che hanno appena acceso la radio magari e trovano le canzoni più belle. Quello è assolutamente vero, lo sapete, una garanzia su Romantica. E ripartiamo infatti con un grandissimo successo che ci riporta indietro nel tempo, precisamente nel 1986, uno dei pezzi più romantici tratto da uno dei film più romantici che ogni tanto ci fa bene riguardare, Top Gun. Ripartiamo infatti con i Berlin, Take My Breath Away, e poi la coppia per antonomasia della musica italiana, Albano e Romina, con Nostalgia Canaglia.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Romantica Radio con Paola Coda. In questo sabato vi riporto un po' indietro con i pensieri e i ricordi, anche con le notizie, perché siamo nell'epoca degli AirPods, queste cuffiette senza filo che ormai tutti quanti usiamo sia per telefonare ma anche per ascoltare la musica. Ma sappiate che in realtà molti giovani stanno tornando alle cuffiette con il filo, gli auricolari diciamo classici, per riscoprire un po' anche tanta bellezza innanzitutto del dividere. Ma vi ricordate come era carino anche qualche anno fa in realtà dividere questo paio di cuffiette con un'altra persona, con il filo troppo corto, magari camminare allo stesso passo per non farle cadere, sedersi vicini in autobus, e non era solo sentire una canzone insieme, no, era proprio avvicinarsi fisicamente a qualcuno. Poi c'erano questi fili aggrovigliati nelle tasche, gommini persi, cuffiette che non funzionavano una magari meglio dell'altra, però dentro tutta quella scomodità c'era anche qualcosa di tenero, di dannatamente tenero direi. La musica passava da una persona all'altra senza troppa distanza, e quindi una canzone si scopriva insieme in tempo reale, e qualcuno accanto a noi voleva farcela sentire, ascoltare mentre partiva il ritornello. Insomma, c'era tutto un romanticismo che negli ultimi tempi si è perso, e c'è troppo individualismo. E con le cuffiette, col filo senza filo, potete godervi i prossimi brani. Arriva Mia Martini, il suo più grande successo forse, Almeno tu nell'universo, e subito altro grande successo, i Santo California, Tornerò.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

che iniziate a cercare dove avete messo le cuffiette col filo, proprio perché ne parlavamo nella notizia prima, di quanto era romantico dividere le cuffiette col filo, e pensate che bello ascoltare le nostre canzoni, le canzoni di Romantica Radio, dividendo questo filo con chi amate di più, che sia il vostro partner, la vostra partner, ma anche i figli, i nipoti. Bellissimo, quindi cerchiamo di goderci anche queste piccole cose che prima forse davamo per scontate, no? Tra poco arriva la nostra rubrica, mi piace tantissimo perché si parla dei grandi gruppi che hanno fatto la storia della musica rock, e si chiama La mia banda suona il rock, bellissimo pezzo anche questo della nostra tradizione musica italiana, grazie a Fossati. Però stasera andiamo alla scoperta di un grande gruppo italiano che continua comunque a portare avanti la sua storia e la sua musica, e sono i Nomadi, ne parliamo tra poco su Romantica Radio. Intanto c'è Rita Pavone, Come te non c'è nessuno, e poi il grande Ivan Graziani, Firenze.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Il gruppo dei Nomadi fu fondato nel 1963 tra Modena e Reggio Emilia da Beppe Carletti e Augusto Daolio. In origine la band si chiamava I Monelli, che diventano Nomadi nel 1963, nome scelto per il loro spirito avventuroso. Nati nel contesto beat, si sono distinti per testi impegnati, spesso legati a tematiche sociali e folk, collaborando con Francesco Guccini. Il gruppo si afferma con brani come Come potete giudicar, 1966, e Dio è morto, 1967, quest'ultima scritta da Guccini e inizialmente censurata dalla RAI.

0: Tra gli anni 80 e 90 la band consolida il suo stile pop rock folk. Nel 1992 la tragica scomparsa del carismatico cantante Augusto D'Aolio a causa di un tumore ai polmoni scuote il gruppo. Ma Beppe Carletti decide di non fermare la band, che continua a produrre musica e a fare concerti, mantenendo vivo lo spirito originario. Ancora oggi la band è tra le più longeve nel panorama italiano, avendo festeggiato oltre 60 anni di carriera.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Sono Grazia da Battipaglia e volevo dirvi che vi ascolto perché la vostra musica è pazzesca. Continuate così, siete formidabili.
1: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Che musica su Romantica Radio in questo sabato pomeriggio. Si fa sempre più sera e sarà sicuramente una sera ancora più bella e romantica anche dopo di me dalle 21 in poi con il nostro Giampa, e stasera vi porta in un mondo che un pochino si è perso, anche se io da mamma continuo a frequentare spesso le edicole. Stasera vi porta in giro per le edicole d'Italia Giampa Serino, perché parlerà delle grandi raccolte delle edicole. Vi ricordate i modellini, i fascicoli, i sogni costruiti pezzo dopo pezzo? Giampa ne parlerà nella serata di Romantica Radio. Un pochino si è perso e sono tante anche le edicole che chiudono in giro per il nostro paese, e invece sono posti meravigliosi, meravigliosi, dove portare anche soprattutto i più piccoli, i bambini, e farli appassionare anche ai fumetti, ai giornali e alla lettura periodica. E bellissime anche le raccolte, quindi ascolteremo con attenzione dove ci porterà Giampa dopo le 21. Intanto vi porto io nella musica, quella degli Homo Sapiens, che tra poco ci canteranno Io e Te stasera. Subito romanticissimo pezzo di Fabio Concato, Domenica Bestiale.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: È un fantastico sabato sera, questo 13 giugno, un 13 giugno romantico se lo trascorrete insieme a Paola Coda su Romantica Radio fino alle 21, tanta musica, quella del nostro passato, quella delle nostre belle storie d'amore di qualche tempo fa, ma anche delle storie d'amore di oggi, perché siete in tanti a emozionarvi, a festeggiare momenti importanti come l'anniversario di Gabriele e Loredana che mi scrivono da Milano mentre ascoltano Romantica Radio e che oggi festeggiano 30 anni di matrimonio, e quindi come non festeggiarli insieme e augurarvi il meglio. È solo l'inizio, 30 anni, vai, continua così Gabriele, che stai andando bene. E noi vi dedichiamo i prossimi due pezzi, perché ricominciamo con questa nuova ora alla grande, il pezzo, uno dei più belli, che adoro, che mi dà una carica ma al tempo stesso fa vibrare tutte le corde del nostro cuore, pezzo di Anna Oxa, Un'emozione da poco, e poi Paolo Frescura, Tu cielo, tu poesia.

svegliarsi al mattino, la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
4: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra e spensierata, sei carina, ma con il

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, per piccola, piccola, piccola, così. Hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, sono piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, sì.

de burro, marmelada, pecola, pecola, pecola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto, ma era piccola, piccola, piccola, piccola.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: A Tutto Swing è la collection di Romantica Radio che ci regala davvero gioia in questo sabato sera. È vero, parlo spesso di notizie romantiche, notizie che ci emozionano, ma vi devo anche far divertire. Questa notizia ci diverte tanto, almeno mi ha fatto sorridere. Cercate i video dopo, andateli a cercare perché fa ridere. Ma è un campionato vero e proprio, e sto parlando del campionato europeo di hobby horsing che si è svolto lo scorso weekend a Praga, ed è un evento storico dove praticamente i partecipanti fanno delle competizioni con la testa del cavallo e il bastone, quello che si usava soprattutto tanti anni fa come gioco. Quindi c'è il cavallo di stoffa sul bastone e questi campioni, perché poi è un campionato, quindi sono delle discipline vere e proprie, sono atleti che arrivano da tutta Europa, che praticamente fanno ad esempio il salto a ostacoli o tantissime altre categorie, diciamo, di questo campionato, come il dressage, che richiede l'esecuzione di figure geometriche, passi coordinati precisi, mantenendo però una postura elegante, simulando le andature del cavallo, ma lo fanno con il giochino del cavallo, con la testa del cavallo di stoffa, e quindi i video sono abbastanza esilaranti. Però è una disciplina che esiste da tanti anni, non lo sapevo, è nata già nei primi anni 2000 in Finlandia, e richiede però tanta agilità. Io pensavo fosse un po' così, che chiunque di noi potesse farlo, invece no, richiede agilità, coordinazione, potenza per saltare ostacoli alti e replicare tanti movimenti dell'equitazione classica. E dopo questa, diciamo che le abbiamo sentite tutte, ci ascoltiamo Goran Kuzminac con Ehi ci stai, e subito Claudio Amori, Il principe.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Palette Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Lo so, adesso tutti a cercare nei bauli di un tempo il giochino del cavallo con il manico di legno e la testa del cavallo e provare a partecipare ai campionati europei di hobby horsing. Abbiamo scoperto anche questa su Romantica Radio in questo sabato pomeriggio. Restate con me perché tra poco potreste dovervi mettere in gioco, potrebbe esserci un gadget, chissà, voi tenete vi pronti. Leggo però anche qualche messaggino che è arrivato al 331-240-7878, come questo di Valeria che ci scrive dalla provincia di Latina e ci augura un buon pomeriggio. Ci dice che ci ascolta dal suo bar e che ha sempre Romantica a tutto volume. A noi fa tantissimo piacere sapere che siamo anche la colonna sonora di tante attività commerciali. Un saluto a te, Valeria, e un saluto devo farlo anche a Genoveffa, che oggi festeggia il compleanno, ma dice non tanto il mio compleanno ma soprattutto festeggio il fatto che sono diventata nonna proprio l'altro ieri di un bellissimo bambino che si chiama Edoardo e che è tutta la mia vita. E quindi doppi auguri Genoveffa per te, i prossimi brani te li sei proprio meritati, grande nonna. Non esiste l'amor, canterà Adriano Celentano tra poco, e subito c'è Erminio Sinni con L'amore vero.

un passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, uno sguardo attento che nulla ti possa fare male, non è un documento ma solo un fluido eccezionale. L'amore vero ha un congegno misterioso, entra in funzione all'improvviso.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, sei fantastica, ci porti sempre compagnia ovunque andiamo. Ciao da Nicola.
1: Ciao Romantica, sono Immacolata di Sarno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Niente, siete forti, anzi fortissimi, continuate così. Un bacione a tutti, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
4: Pronti a mettervi in gioco? Io adesso vi dico una famosa strofa di una canzone italiana senza completarla e dovrete completarla voi. Come il primo che continua, mi scrive la frase che viene dopo quello che dirò io, scrivendo quindi la parte mancante al 331-240-7878, conquista uno dei gadget di Romano. Facile questa, eh? Allora, Alex Britti cantava "C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione". Fa rima con stelle, quindi c'era una nuova emozione. Scrivetemi come termina la strofa. Ora continua tu.
3: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Il sabato sera si accende di musica, di magia, grazie a Romantica Radio. Un'ultima ora da trascorrere insieme a Paola Coda, e poi dalle 21 sarà la volta di Giampa Serino, che stasera vi parlerà delle grandi raccolte da edicola, modellini, fascicoli, sogni che costruivamo tutti quanti pezzo dopo pezzo. Sarà una serata davvero molto molto divertente ed emozionante, come piace a noi. Ma abbiamo ancora tante cose da raccontare, tanti saluti da fare e una notizia che ci porterà lontano tra poco. Prima un grande successo di un grande della musica, e sono felice di riascoltarlo. Sacrifice, Elton John, apre questa nuova ora insieme. Poi la grande voce di Alice, A cosa pensano?

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: E durante la serata di Romantica Radio continua anche il nostro viaggio in giro per il mondo. Adesso ce ne andiamo in Germania, nel quartiere Prenzlauer Berg a Berlino, dove esiste una piccola foresta dove però i libri non si comprano ma si scambiano, una sorta di biblioteca che si trova proprio in uno dei quartieri più affascinanti di Berlino, ma non è una biblioteca tradizionale, perché i libri si trovano all'interno dei tronchi degli alberi, quindi ci sono i tronchi degli alberi che sono stati in qualche modo scavati, aperti per inserire dentro dei libri e creare questo progetto dedicato alla lettura, ma anche alla sostenibilità e al legame tra bosco, legno e libro. È un'iniziativa che ovviamente fa parte anche di tante altre città, quella di lasciare un libro, prendere un libro, lo facciamo anche in tante città italiane, ma in realtà è molto di più, ecco, proprio per il luogo in cui i libri vengono custoditi, ha un non so che anche di poetico, di romantico, da vedere, da raccontare. Bravi, bravi anche i nostri amici tedeschi. Adesso ci emozioniamo con un brano anche abbastanza recente, ma molto molto bello, di Gianluca Grignani, si intitola Destinazione Paradiso. Poi arrivano i Romance, Vorrei averti vicino.
5: Viaggio a senso solo, senza

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Devo salutare un po' di romantici che al 331-240-7878 mi salutano, mi ringraziano per la compagnia. Sono davvero speciali, sono speciali i nostri amici, siamo una famiglia e ce lo dimostrate ogni volta con tanto tanto affetto. Quindi voglio salutare Roby che ci scrive da Roma e che ci ringrazia per questo splendido sabato insieme, scrive, quindi grazie a te Roby. E poi voglio salutare Marta che proprio mi ha dedicato un messaggio bellissimo ringraziandomi anche delle notizie che dice racconti anche con si vede tanta curiosità tu per prima e tanto divertimento come quella dei cavalli e ci coinvolgi tutti. Ma è vero, io quando poi vedo le notizie quella penso a voi e penso a come raccontarle al meglio a voi e in qualche modo divertirvi, emozionarvi. Poi voglio salutare anche Francesco che ci scrive dalla Toscana, dalla provincia di Lucca, ci augura un buon weekend, ci dice che per lui è un weekend lavorativo ma non fa niente perché comunque lo passa con la nostra musica in sottofondo. Devo dare la soluzione del nostro fantastico Ora Continua Tu, stasera protagonista un grande della musica italiana Alex Britti. C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, quindi era sulla pelle la frase con cui continuare la strofa di stasera. Complimenti al più veloce che verrà contattato dalla nostra redazione e che si è aggiudicato uno dei nostri gadget. Per tutti gli altri c'è la musica come premio di consolazione, ma la musica di Romantica è un gran premio. Bottega dell'arte, più di una canzone e subito la Formula 3, questo folle sentimento.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica, complimenti a tutti voi e un grande saluto a Salvatore Schumacher che vi ascolta tutti i giorni.
1: Romantica, le canzoni che mandate in onda sono come le ciliegie, una tira l'altra. Saluti da Maurizio da Potenza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

cosa che sappiamo anche noi romantici. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento con Paola in questo sabato pomeriggio. Scherzi a parte, sono proprio contenta. Abbiamo trascorso 4 ore all'insegna del romanticismo, dell'emozione, ma anche del divertimento, della gioia di stare insieme, grazie a Romantica Radio, ovviamente. Dopo di me c'è Giampa Serino, che è prontissimo con una puntata dedicata alle grandi raccolte da edicola, modellini, fascicoli, quei sogni che costruivamo tutti quanti pezzo dopo pezzo, non soltanto durante l'infanzia ma anche da grandi. Quindi godiamoci questa puntata, perché Giampa è prontissimo dopo di me a regalarvi nuove emozioni e nuovi ricordi. Io torno domani pomeriggio, sempre dopo il Baga, dalle 17 e sempre qui su Romantica Radio. Vi lascio con Gli Alunni del Sole e Mi Manchi Tanto, e poi Christian, Non Voglio Perderti. Passate una splendida serata e a domani. Un bacio da Paola Coda.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buonasera mie dolcissime anime romantiche, benvenuti, benvenute nella notte di Romantica Radio. Io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questo sabato sera. Un sabato sera che ha un passo lento, morbido, direi passo perfetto per far tornare certi ricordi che non arriveranno con rumore, ma arriveranno pian pianino, dolci, con una precisione quasi familiare. Saluto tutti voi che siete in giro, faremo un viaggio insieme a voi stasera assolutamente particolare. Saluti quindi a chi è in auto, magari su una strada un po' più tranquilla del solito, saluti a chi è a casa, magari si è sistemato sul divano, sulla propria poltrona preferita, saluti a chi è al lavoro in questo momento o magari si sta avviando verso un sabato sera che sarà lavorativo. Stasera, come detto, facciamo un viaggio in un'Italia che sapeva trasformare un'edicola in una promessa, perché parleremo stasera delle grandi raccolte da edicola, i fascicoli che cominciavano sempre nello stesso modo. C'era uno spot in televisione con una bella musica, la prima uscita che aveva un prezzo irresistibile, soltanto 1000 lire all'epoca, oppure dopo soltanto 1 euro. La sensazione che quei prodotti, quelle navi, quelle automobiline, quei treni, quegli aeroplanini dovessero assolutamente entrare nella nostra vita. E parleremo quindi di tavoli occupati per mesi da questi oggetti, di raccoglitori che tenevamo in un ordine perfetto, di pezzi minuscoli custoditi come se fossero dei tesori. Ma soprattutto parleremo di sogni che abbiamo costruito piano piano, perché quelle raccolte non vendevano soltanto un modellino, ma vendevano molto altro: il piacere dell'attesa, della continuità, della prossima uscita, il sabato successivo. Se vi va, raccontatemi la vostra raccolta del cuore, quella che siete riusciti a terminare con grande orgoglio, anche magari quella che avete lasciato a metà, che però non avete mai dimenticato. Scrivetemi al 331 240 78 78 per il vostro messaggio WhatsApp, oppure se volete mandarmi una mail potete inviarla a redazione@romanticaradio.it. Questa notte apriremo quei fascicoli e cercheremo di vedere quanta emozione è rimasta lì dentro.

Siete su Romantica Radio, amici, io sono Gian Passerino e parliamo delle raccolte di edicola questa sera, quelle che avevano una psicologia perfetta perché ci prendevano per mano con una dolcezza quasi innocente e senza che ce ne accorgessimo ci facevano entrare in un'avventura lunghissima. Ricapitoliamo, allora, forse ve lo ricordate, tutto iniziava con la pubblicità. C'era una voce convincente, tipo la mia, che vi diceva «da questa settimana in edicola». E quindi a quel punto tu non potevi tirarti dietro, la musica giusta ti convinceva ancora di più, arrivavi lì, c'era il modellino già completo che girava lentamente sullo schermo, tipo l'Amerigo Vespucci oppure una Ferrari rossa lucidissima, il Titanic, un trenino, un aereo da combattimento, magari una moto leggendaria. E tu, anche se sapevi che sarebbe stata un'impresa, sentivi subito una cosa: questa volta la faccio pure io sta raccolta. Poi arrivava il meccanismo che tutti ricordiamo benissimo: prima uscita a prezzo lancio, seconda uscita ancora più o meno conveniente, ti regalavano anche il raccoglitore magari, e chi si abbonava aveva un regalo speciale. A quel punto eri dentro, non potevi più uscire. Perché? Perché ovviamente volevi finire la raccolta che aveva il fascino di una grande tradizione, no? E c'erano tante case editrici che pubblicavano le loro raccolte, quelle che avevano il grande fascino della tradizione italiana, quelle che sapevano entrare davvero in tutte le case e trasformare qualsiasi tema in una passione settimanale. C'erano quelle che avevano il richiamo della grande opera scenografica e quelle che invece in realtà hanno avuto il sapore delle auto, dei motori, delle collezioni poi da esporre in casa. Il punto più bello secondo me era un altro, però: il fascicolo che non arrivava mai da solo, perché insieme a quel fascicolo arrivava una piccola emozione settimanale. E secondo me, se ci ripensiamo oggi, questo ci commuove ancora di più.

Eccoli i vostri messaggi che stanno arrivando al 331 240 78 78 e mi stanno riportando una quantità bellissima di ricordi. Ricordi di tavoli occupati, di fascicoli allineati, di pezzi minuscoli e di sogni pazienti in attesa del prossimo fascicolo, perché stasera parliamo di quello, delle raccolte che facevamo da piccoli in edicola. Il primo messaggio è di Tommaso da Napoli che scrive: ciao Giampa, mio padre iniziava ogni raccolta con l'entusiasmo di chi voleva davvero finirla e anche quando non ci riusciva la gioia restava perché era come se ci fosse riuscito lo stesso. E poi ci ha scritto Riccardo da Bari: per me la De Agostini era l'edicola il sabato mattina, mi dava la sensazione di avere un progetto tutto mio da completare, mi sentivo grande anche se ero piccino. E poi ci ha scritto Giulia da Torino: ciao Giampa, gli spot erano irresistibili, quando li vedevi in TV o li ascoltavi alla radio ti facevano credere che in pochi mesi avresti costruito qualcosa di magnifico con le tue mani, in realtà ci mettevi anni e anni e spendevi una quantità di soldi infinita. È verissimo. Saluti anche a Martina da Firenze che ci ha scritto: Giampa, io ricordo più l'attesa del fascicolo nuovo che il modellino finito, mi interessava più aspettare di poter andare in edicola a comprare quello nuovo. E poi Paola da Roma scrive: in casa nostra si parlava più di queste raccolte che di squadre di calcio, perché eravamo tutti appassionati, ognuno aveva la propria raccolta del cuore. È vero, le raccolte non vivevano soltanto nella vetrina sul tavolo dove venivano esposte, vivevano tutta la settimana in casa, no? Ci davano ritmo, appuntamento, c'era chi aspettava in edicola, chi aspettava il corriere che doveva consegnare, magari all'epoca era una novità assoluta. Chi invece amava la parte in cui bisognava mettersi a montare, chi il piacere di continuare qualcosa iniziato con entusiasmo e aspettava lasciando i posti vuoti nella vetrinetta o sul mobile per completare la raccolta. Continuate a scriverci allora, vi ripeto il numero 331 240 78 78.

Questa sera qui su Romantica Radio parliamo delle raccolte a fascicoli, che avevano un fascino tutto loro. Stava, secondo me, questo fascino nel fatto che non promettevano tutto e subito, ma ti promettevano che avresti aspettato. E in un tempo come il nostro, quello moderno, questa cosa ci appare quasi rivoluzionaria, no? Oggi siamo abituati alla velocità, all'immediatezza, un tap sul nostro cellulare, abbiamo tutto, soddisfazione consegnata già pronta. Quando compriamo online un prodotto, se non ce lo consegnano entro uno o due giorni, allora non va bene. A quell'epoca invece c'era il piacere di stare in quella terra di mezzo, anzi in quel tempo di mezzo, aspettare per poter costruire, aspettare perché si sapeva di non avere ancora tutto, ma si sentiva che qualcosa cresceva settimana dopo settimana davanti ai nostri occhi, perché una raccolta da edicola era proprio una forma di fedeltà, no? Ci insegnava ad aspettare, a tornare in quel posto, a non mollare, a voler bene a un progetto anche quando non era ancora spettacolare, bisognava aspettare la fine. Insomma, ci mettevano quelle raccolte davanti a una cosa molto semplice: la bellezza qualche volta ha bisogno di tempo, di durare un po' di tempo. E questa non era soltanto una lezione di modellismo, no? Era una piccola lezione di vita, perché ci ricordava che alcune soddisfazioni arrivano proprio perché non si sono lasciate consumare troppo in fretta. E forse è per questo che, secondo me, anche quando un modellino non veniva finito o una raccolta non veniva completata, il ricordo restava pieno di tenerezza, di gioia e di soddisfazione, perché non era il fallimento di un progetto, era il segno di un tempo in cui avevamo accettato di affezionarci a qualcosa, qualcosa che era lento, che aveva il suo tempo, e avevamo lasciato che quella tenerezza abitasse dentro casa nostra e dentro la nostra vita.

Amici di Romantica Radio, restate con noi perché tra poco torniamo dentro quell'Italia di cui stiamo parlando stasera, l'Italia delle edicole, l'Italia degli spot in televisione per le raccolte a fascicoli, i tavoli, le scrivanie trasformate in piccoli cantieri, manine, quelle dei più piccoli in casa che pazientemente montavano, conservavano, ordinavano, e le nostre menti che sognavano con quelle raccolte bellissime. Proveremo anche a capire non soltanto perché quelle raccolte ci siano rimaste così addosso, se volete anche che cosa raccontassero davvero del nostro modo di desiderare, perché in realtà non si trattava soltanto dell'automobilina, del trenino, della nave, dell'aeroplanino, si trattava di ben altro, cioè del piacere di costruire qualcosa senza avere paura del tempo che era necessario per costruirla. E questa, se ci pensiamo bene, è una cosa rara, anche fuori dalle collezioni, no? Vale per i progetti, per le passioni, per i rapporti personali, insomma per tutto ciò che chiede cura e continuità. E tra poco torneremo in quelle case dove un fascicolo nuovo poteva bastare a cambiare l'umore di quel fine settimana. In fondo, quando una cosa così piccola riusciva a fare tanto, forse vuol dire che non si parla soltanto di carta o di pezzi da montare, ma si parla di un modo di vivere.

Sono passate da poco le 22 la notte di Romantica Radio con la voce di Gian Passerino. Continua a scorrere, scorre con una dolcezza che soltanto certi ricordi molto concreti, molto italiani, se vogliamo, hanno ancora. Saluti a chi è ancora in macchina e ci sta ascoltando e magari gli è tornata in mente una pubblicità precisa, una di quelle che si vedevano in televisione che bastava da sola a farci pensare questa raccolta io devo averla. Saluti a chi è a casa e sta riguardando la mensola o la vetrinetta dove voleva esporre il modellino che non è mai riuscito a completare, anche se non l'ha mai abbandonato. Stasera parliamo, lo sapete, delle grandi raccolte da edicola e se dovessimo fare una classifica affettiva, molto probabilmente i nomi più forti resterebbero alcuni, no? Tre o quattro. Fabbri, grande memoria storica della cultura e delle collane a dispense. La De Agostini, De Agostini Novara, diceva la pubblicità, ricordate, regina dell'edicola. Hachette faceva le opere più spettacolari. Centauria invece era il punto di riferimento per il modellismo più automobilistico, no? Quello da esposizione. Poi, oltre ai marchi, restano alcuni modelli storici. La nave scuola Amerigo Vespucci, che tutti abbiamo provato a costruire. Il Titanic, altro modellino che pian pianino abbiamo provato a costruire. Poi, tutti i simboli che accendevano l'immaginario fortissimo italiano, in particolare le auto da corsa, le Ferrari, no? In special modo. Se volete raccontarmi la raccolta che per voi dice ancora oggi, beh, questa la dovevo completare, oppure il modello che avreste voluto finire a ogni costo, scrivetemi il vostro messaggio 331 240 7878, oppure via mail potete scriverci a redazione@romanticaradio.it.

0: ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Una delle cose più belle delle raccolte a fascicoli, quelle di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio, era che il risultato finale contava, sì, ma fino a un certo punto non era tutto. Il modellino finito, la nave esposta, la Ferrari, il trenino nella vetrina, erano sicuramente il punto conclusivo, no? L'ultima immagine di quella raccolta. Ma il vero cuore della passione stava prima, nella ripetizione, nel numero nuovo che arrivava, nella bustina che dovevamo aprire, nelle istruzioni da leggere, nel pezzo che dovevamo montare piano piano senza sbagliare, o nel tavolo, nella scrivania che restava occupata e che per qualche mese smetteva di essere un tavolo o una scrivania e diventava una specie di officina, di cantiere, un laboratorio dove costruivamo qualcosa. E poi c'erano collezioni che portavano con sé un sogno molto preciso. Per esempio, le navi davano il gusto del mare, del viaggio, dell'avventura, se vogliamo, no? Ma anche della pazienza tecnica per costruire il modellino. Le auto invece accendevano, secondo me, il fascino del motore, della velocità, ma anche dello stile, no? Soprattutto le Ferrari. E i treni avevano una nostalgia speciale, quasi da infanzia ferroviaria, quei trenini, quelli che mettevano il fumo, i binari. Gli aerei invece portavano dentro l'idea della precisione, del cielo, della libertà, quindi del volo. E ovviamente ogni modellista sapeva in fondo già dove stava il proprio cuore, forse anche per questo che le preferenze tra editori diventavano quasi delle tifoserie, uno parteggiava per una casa editrice, qualcuno per un'altra. Tutto questo in realtà però mi fa riflettere su un aspetto. C'era sempre la stessa cosa in chi faceva le collezioni: il piacere profondo di vedere un sogno che piano piano prendeva forma, cosa che mi auguro accada anche mentre ascoltate le canzoni che arrivano adesso qui su Romantica Radio.

altri vostri messaggi che arrivano qui a Romantica Radio, il numero ve lo ripeto è 331 240 78 78. Ci ha scritto Bianca da Bologna: ciao a tutti, il modellino più bello secondo me non era quello che finivi, ma quello che ti faceva aspettare il sabato prossimo con entusiasmo. È vero, perché ti mancava un pezzo alla collezione, mancava un pezzo per il modellino e dicevi non vedo l'ora che arrivi. Poi ci ha scritto Edoardo da Palermo: ciao Giampa, mio zio giurava sulla Fabbri, era un grande tifoso, mentre mio padre invece sceglieva sempre le raccolte della De Agostini e ogni volta in casa discutevano tra intenditori d'arte su quale casa editrice fosse la migliore. E poi ci ha scritto Camilla da Firenze: ciao Giampa, la raccolta di una nave mi occupò mezza estate, ancora oggi penso che quella sia stata una delle estati più calme e più belle della mia vita, perché passavo le ore a montare e smontare quel modellino. Poi ci ha scritto Lorenzo da Roma: ciao Giampa, mi ricordo le pubblicità, erano fortissime, ci facevano sentire che quel progetto doveva entrare in casa tua o nella tua stanza, non potevi farne a meno. Credo che oggi quella forza delle pubblicità non esista più. Sono d'accordo, quelle erano veramente di grande impatto. E poi Lucia da Genova ci ha scritto: le auto da collezione per me erano fascino puro, non ne capivo tutto, anzi quasi niente, ma mi sembravano bellissime. Ok ragazzi, continuate a scriverci, perché i vostri messaggi raccontano come le raccolte a fascicoli non parlavano soltanto agli appassionati tecnici, ma anche a chi cercava altro, per esempio la meraviglia, la bellezza, la continuità, no? Per questo forse riuscivano a entrare in case che erano molto diverse tra loro, perché ognuno ci trovava dentro qualcosa di proprio. E allora fatelo, scriveteci ancora. Il numero, ve lo ripeto, è 331 240 78 78.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

ci ha scritto qui su Romantica Radio via mail la nostra amica Lorenza da Napoli. Ha scritto: credo che quelle raccolte ci abbiano insegnato a non avere tutto subito. Oggi mi sembra quasi una forma di educazione sentimentale. È vero, sono d'accordo con te, ho scelto il tuo messaggio, la tua mail, proprio per questo punto che hai evidenziato, cara Lorenza, perché le raccolte a fascicoli ci insegnavano una relazione più sana con il desiderio. Insomma, il desiderio fa parte dell'essere umano, desideri di tanti tipi. Oggi siamo abituati a risolverli immediatamente, invece all'epoca non dovevamo soddisfare immediatamente un desiderio, ci si poteva stare dentro, potevi sentirti accompagnato da quel desiderio, potevi perfino goderti il fatto che ci fosse un'incompletezza, no? Che non fosse terminato quello che desideravi, sapendo che proprio lì c'era il senso del gioco e della fedeltà. E ovviamente questa lezione vale al di fuori dell'edicola, no? Vale per le passioni, per i rapporti umani, per tutto ciò che non si costruisce in fretta. E quindi forse non ci mancano soltanto le raccolte, ma piuttosto il fatto che ci insegnassero a stare bene anche dentro un processo che richiedeva tempo e cura, un processo più lungo. E quindi a voler bene a ciò che ancora non era finito, non si era compiuto. In un mondo che ci vuole sempre immediatamente soddisfatti, questo ricordo, secondo me, dobbiamo tenercelo stretto e provare ad insegnarlo alle nuove generazioni.

Amici, tra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme con Gian Passerino su Romantica Radio. Lì proveremo a capire perché quelle raccolte di cui stiamo parlando stasera, quelli a fascicoli che compravamo in edicola, anche quando non riuscivamo a completarle, continuavano a sembrarci preziose, piene di vita. Perché in fondo non ci parlavano soltanto di un oggetto, ci parlavano di come una casa si abituava a un progetto, di come una persona si legava ad un'attesa, di come quando il tempo viene usato bene possa diventare una forma importante di ricchezza e anche di compagnia. E forse questo spiega perché ci ricordiamo ancora il giorno della nuova uscita, la cartellina trasparente raccoglitore, che magari a volte era un po' colorato, oppure la pubblicità, lo spot in TV, il tavolo, la scrivania che nessuno doveva assolutamente liberare perché c'era il nostro modellino sopra. Non erano dettagli, erano il modo in cui quel sogno si infilava nelle nostre giornate. E tra poco torniamo proprio lì, in quella parte della nostra memoria che sa ancora aspettare senza innervosirsi, che è una cosa che oggi ci sembra assolutamente incredibile.

Amici di Romantica Radio, sono da poco passate le 23, questa è quell'ora in cui i ricordi diventano un po' più nitidi, no? Perché le case diventano silenziose e quindi le immagini tornano con grande dolcezza e nitidezza. Saluti a tutti quelli che ci ascoltano dal loro divano, dalla loro poltrona, dal salotto di qualcun altro, perché magari siete ospiti a casa di qualcuno, o dal sediolino della propria automobile. Saluti a tutti voi che avete in mente un fascicolo, una cartellina, una scatola di pezzi. Insomma, stasera stiamo parlando delle raccolte a fascicoli, quelle che una volta ci facevano assolutamente impazzire, dovevamo andare a comprarle in edicola. Vi è tornata in mente una pubblicità, una promessa fatta a voi stessi davanti alla televisione? Questa volta la raccolta la porto fino in fondo. Stasera stiamo parlando proprio di questo, ma in realtà anche di un altro aspetto, del piacere di avere un progetto quando eravamo più giovani, un progetto anche da piccoli, no? Che poteva crescere con noi, che ci aspettava, che tornava puntuale ogni settimana. È una forma di fedeltà che ci manca molto più di quanto riusciamo a renderci conto. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78, oppure via mail scrivete a redazione@romanticaradio.it. raccontatemi se vi va il fascicolo, il modello, l'editore, che per voi significavano già da soli una piccola promessa di fedeltà.

Cos'è che ci manca davvero delle raccolte da edicola? L'argomento di cui stiamo parlando stasera qui su Romantica Radio è proprio questo. Buona serata a tutti, io sono Gian Passerino e vi invito ad una riflessione. Forse ciò che ci manca davvero delle raccolte a fascicoli non è soltanto il progetto finito, quindi che ne so, la nave montata, tutte le automobiline allineate in vetrina, l'aereo montato per bene. Ci manca il rapporto con il tempo che quelle raccolte contenevano, no? Un rapporto che era fatto di attesa, di costanza, di fedeltà, di piccoli passi, di ritorni, perché dovevamo tornare ogni settimana in quel posto. E in quel tempo, che allora ci sembrava assolutamente normale, perché non ci rendevamo conto di tutte queste cose, c'era secondo me una forma di pace che oggi è molto più rara. Tanti nomi diversi, no? Per queste raccolte, tanti stili diversi, tante pubblicità diverse, però tutto era capace di attirare la stessa cosa, il desiderio di seguire qualcosa nel tempo, di non lasciarlo scivolare via e di tornarci sopra. Un po' come se volessimo particolarmente bene a un progetto anche quando non era ancora completo. E forse qui, secondo me, c'è la parte che ci dovrebbe commuovere di più. Il fatto che quelle raccolte ci insegnassero ad amare anche le cose incompiute, non soltanto il risultato finale. Quindi non era soltanto modellismo, era una forma di educazione alla fedeltà, alla cura, un po' di educazione all'idea che il bello non debba per forza arrivare subito per essere bello davvero. E questo, in un mondo che corre e consuma come quello moderno, resta secondo me una lezione preziosa che, come vi ho detto prima, dovremmo riuscire a trasmettere a tutte le persone più giovani.

Ancora i vostri messaggi questa sera qui su Romantica Radio. Saluti a Gabriele che ci ha scritto da Napoli e ci ha scritto: ciao Giampa, a me non mancano i modellini, mi manca l'attesa del fascicolo del sabato quando andavo insieme ai miei amici in edicola a comprare la nuova uscita. Hai perfettamente ragione, amico mio, è esattamente quello di cui stiamo parlando, cioè l'attesa, la capacità di attendere. E poi Nicola da Bari, da dove vuoi che ci scrivesse Nicola, scrive: quelle raccolte erano quasi un patto con il tempo più che un hobby. Ti prendevi l'impegno e sapevi che sarebbe durato per tanto tempo, ma non ti tiravi indietro. E poi saluti a Sofia, scritto con il PH, da Roma, che scrive: ciao Giampa, sai, ripensavo che quelle collane mi hanno insegnato a restare fedele a qualcosa di bello e nella vita spesso ci ho ripensato. E poi Vittoria da Firenze ha scritto: il vero lusso non era avere il modellino finito, ma era avere una cosa che ti faceva tornare con entusiasmo in edicola. L'entusiasmo, com'è difficile trovare oggi l'entusiasmo nelle persone. E poi Paolo da Torino scrive: certe raccolte sembravano infinite, hai ragione Giampa, ma proprio per questo diventavano parte della casa e della nostra vita. È proprio così, non ci mancano solo i pezzi da montare, ci manca un po' quella felicità lenta che sapeva abitare bene il nostro tempo. E mi auguro che sappiano abitare bene le vostre serate, tutte le canzoni che arrivano adesso qui su Romantica Radio.

Amici di Romantica Radio, stasera abbiamo parlato di raccolte da edicola, ma forse non soltanto di quello, di fascicoli, di modellini, degli editori. Abbiamo parlato della pazienza, abbiamo parlato di quella parte di noi che sapeva affezionarsi a qualcosa con il ritmo giusto, senza fretta. I tavoli, le scrivanie occupate, le nostre mani che montavano piano piano i pezzi, magari chiedevano aiuto a un amico più bravo o a uno dei nostri genitori. Abbiamo parlato delle settimane che avevano un appuntamento fisso, imperdibile. Dentro tutto questo c'era una forma di serenità che oggi sappiamo riconoscere, proprio perché non è così facile da ritrovare nel mondo odierno. Mi auguro vi sia tornata in mente una persona stasera, un parente, un padre, un nonno, un cugino, mamma che brontolava perché tenevamo sempre tutte le cose in mezzo, ma poi seguiva la raccolta più di tutti noi, ogni tanto ci dava anche i soldi per comprare un numero.

Siamo addirittura d'arrivo, amici, tra poco arriveremo alla fine di questa notte insieme. Romantica Radio continuerà a farvi compagnia anche dopo con Romantica Night, con la voce intima ed avvolgente di Alex Poli. Saranno 3 ore di melodie ricercate, poesie, narrazioni capaci di arrivare dritte al cuore. Ma fino a mezzanotte, mi raccomando, restate con me, con Giampa, perché ho da regalarvi ancora un po' delle più belle canzoni d'amore, quelle che suona Romantica Radio.

Mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più.

Mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo sabato notte. Grazie a chi ci ha scritto, a chi ci ha ascoltato, a chi magari non ha detto nulla, ma ha sentito tornare in mente un ricordo legato all'argomento di cui abbiamo parlato questa sera. Le raccolte, quelle che con i fascicoli ci tenevano incollati tutte le settimane, appunto all'acquisto del nuovo numero. Mi raccomando, non smettete mai di dare tempo a ciò che merita di essere costruito davvero. Ci vuole tempo. Sarà una cosa importante sicuramente. Grazie, non dimenticate che tra poco arriva la notte di Alex Poli, la sua Romantica Night. Noi ci risentiamo domani sera. Da Giampa e da Romantica Radio, buonanotte a tutti.

0: discoteche.
1: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.
0: La notte mi fa impazzire.
1: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: che nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

dice che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino.

0: capisco che c'è.
1: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: so. Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
2: Romantica Night.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta, quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.